0: ci sei di fine mezzo sotto ci prezzo non ci la via cara con la cina se mi sul Mauritania mi giravo per che si la radio anche uno
1: Las noches Randro en Cosquín Rock Radio.

0: Cosquín Rock Radio se manda y no avisa.
1: Pero es la rona. Seno es la rona. Noi si va bene una nuova subzomace. Noi scherini sonne i rock somave.